Kutokuta kasibili. Mr. Mrube himself, utheleje Radio Tafis eFresh Station 103.8 FM. Ke gotse gotse eFresh e re fa taba je di botse je di fresh. We ke ala rata di tshaba sa re jar theleje Radio Tafis ga botse.